nel rosaio dei filosofi, senza avere la chiave. È come l'uomo che vorrebbe camminare, che vorrebbe camminare, senza avere i piedi, che vorrebbe camminare.

0: attento. Riesce a stare in equilibrio.
1: Ma la sua porta è sempre chiusa da robuste serrature.
2: Tenti in vano la ripida salita
0: del Parnaso.
1: Tenti in vano la ripida salita.
0: Se a stento riesce a stare in equilibrio sul piano.

Costa Técnica. Sono l'assistente, sento solamente adesso, perché effettivamente maggiore, sono andati in contatti, non si vedeva proprio da essere.